Sentadoci ora in cipici, sentadoci ora in silenzio, con sumuletigia in cuna, sus lacrimas de torero. Con sumuletigia in cuna, sus lacrimas de torero.